0: On voyait des personnes qui acceptaient Jésus, qui pleuraient, guéries, libérées. Dieu qui changeait leur vie.
1: Io e mia moglie abbiamo iniziato a fare un'evangelizzazione a Scampia.
0: On a fait avec mon épouse une évangélisation à Scampia, una città.
1: Scampia è un luogo.
0: C'est un lieu.
1: È che la prima piazza in Europa dove si vende la droga.
0: C'est la première place en Europe où on vend de la drogue.
1: Dove ci sono centinaia di persone, migliaia di persone che aspettano per prendere.
0: Il y a des centaines, des milliers de personnes qui attendent de prendre leur dose.
1: Allora io andavo da quelli che erano i boss.
0: J'allais vers les boss.
1: E ci salutavamo.
0: On se saluait.
1: E dicevo io devo dire qualcosa a queste persone.
0: Et je leur disais je dois dire des choses
1: e
0: à ces personnes.
1: E loro mi temevano perché sapevano io chi ero.
0: Et eux me craignaient parce qu'ils savaient qui j'avais été dans le passé.
1: E io ho detto io sono cambiato, la mia vita è cambiata, sono cristiano.
0: Et je leur disais mais moi ma vie a changé, je suis devenu chrétien. Je veux parler à ces personnes-là.
1: Ok, allora facciamo un accordo.
0: Et ils me disaient on va faire un accord.
1: Noi finiamo di vendere la droga e tu vai lì a parlare di Gesù.
0: Alors ils disaient nous on va finir de vendre la drogue et nous après toi tu parleras de Jésus.
1: E quando loro finivano di vendere la droga.
0: Quand ils ont fini de vendre la drogue.
1: Ok, vai a parlare di Gesù.
0: E dice, ben, vas-y, on va parler de Jésus.
1: E quindi noi andavamo giù.
0: On descendait.
1: E c'erano delle case.
0: Il y avait des maisons.
1: Apposta per queste persone.
0: Faites exprès pour ces personnes-là.
1: E credetemi, c'erano migliaia e migliaia di giovani, di persone.
0: Et il y avait des milliers et des milliers de jeunes.
1: Quando noi siamo arrivati.
0: Quand on est arrivé.
1: Già era di meno.
0: Il y avait moins.
1: E quando siamo arrivati lì. Abbiamo predicato l'Evangelo a queste persone.
0: Et quand on est arrivé là, eh bien, on a prêché l'Évangile à ces personnes-là.
1: E tante persone abbiamo pregato per loro.
0: Et on a prié pour beaucoup de ces personnes-là.
1: Giovani, meno giovani.
0: Des jeunes, des plus âgés.
1: Siringhe dappertutto.
0: Des seringues de partout.
1: È stato veramente una cosa brutta.
0: C'était un moment difficile.
1: Vedere una montagna così, più o meno, così.
0: Une montagne de seringues comme ça. Et là, on a prêché l'évangile dans celui-là. On a des photos qu'on peut vous montrer la prochaine fois.
1: La réalité est questa, che Dio aveva un piano per la mia vita.
0: La conclusion, c'est que Dieu avait un plan pour ma vie.
1: E quando poi noi abbiamo iniziato a fare ministero per le strade.
0: Et quand on a commencé à faire à servir un peu partout.
1: Abbiamo iniziato a fare un lavoro con senza tetto.
0: Senza tetto, un'associazione.
1: No, senza tetto sono persone che barboni. Persone
0: ah oui, on a fait un travail au milieu de ceux qui sont sans abri.
1: Con i ragazzi.
0: Avec les enfants.
1: E iniziavamo a predicare l'Evangelo.
0: On a commencé à prêcher l'Évangile.
1: Dio mi ha dato opportunità di predicare l'Evangelo a tanti camorristi.
0: Dieu m'a permis de prêcher l'Évangile à beaucoup de camorristes.
1: Ho visto che qui ci sono delle persone che conoscono Gomorra.
0: Il y a ici beaucoup de personnes qui connaissent Gomorra.
1: È un film, una fiction.
0: C'est une fiction.
1: E Dio mi ha dato opportunità.
0: Et Dieu m'a donné l'opportunité.
1: Di predicare l'Evangelo.
0: De prêcher l'Évangile.
1: Non agli attori, ma proprio i personaggi reali.
0: Pas aux acteurs, mais aux véritables personnes qui étaient dans ce lieu.
1: Persone che hanno ucciso tante persone.
0: Des gens qui ont tué beaucoup d'autres personnes.
1: Dinanzi a Dio sono agnellini.
0: Et maintenant, oggi sono agnellini.
1: Dinanzi a Dio.
0: Ah, devant Dieu, ils sont des agneaux.
1: Sono agnellini. E quando noi siamo arrivati lì, abbiamo parlato di Gesù.
0: Quand on est arrivé et qu'on leur a parlé de Jésus.
1: Loro piangevano.
0: Et eux pleuraient.
1: Aidami, come devo fare?
0: Et ils me disaient, aide-moi, qu'est-ce qu'on doit faire?
1: La realtà è questa.
0: Parce que la réalité est celle-là.
1: Quando noi ci troviamo in difficoltà.
0: Quand on se trouve en difficulté.
1: Quando noi abbiamo una problematica.
0: Quand on a une problématique.
1: Ci rivolgiamo a Dio.
0: On se tourne vers Dieu.
1: E loro avevano delle problematiche.
0: Et eux avaient des problématiques.
1: Oggi sono in carcere e non escono più.
0: Et ils sont en prison et ils ne sortiront plus.
1: Abbiamo avuto l'opportunità di predicare l'Evangelo.
0: Mais on a eu l'opportunité de prêcher l'Évangile. C'est ce que Dieu a fait dans notre vie. Et nous, on faisait un travail
1: di strada,
0: d'évangélisation.
1: Io e mia moglie ci siamo battezzati dopo un po'.
0: Avec mon épouse, eh bien, on a été baptisés.
1: E quando ci siamo battezzati?
0: Et quand on a été baptisés?
1: Sono venuti anche i camorristi.
0: Les camorristes sont venus aussi à notre baptême.
1: E c'è un video sul nostro profilo. C'è un video sul nostro profilo.
0: Il y a une vidéo sur notre profil Facebook.
1: Che voi vedete il capo.
0: Que vous voyez le chef.
1: E due persone dietro di lui quelle guardavano così, guardavano intorno.
0: Vous voyez sur cette vidéo le chef avec deux de ses gardes du corps.
1: E a un certo punto questa persona inizia a piangere.
0: Et cette personne commence à pleurer.
1: et inizia a sentire e a gustare la presenza di Dio.
0: Et commence à goûter la présence de Dieu.
1: Et prédicamo l'Évangile.
0: Pendant qu'on prêche l'Évangile.
1: Questa persona si converte.
0: Cette personne s'est convertie.